Andi badon funi di dagara aida. Gagwa nzala. Nyegwe mama nzala. Asinga manye chiri munda bada. Andi badon funi.

Mugogo we njagala nkusulike nenge mugogo we kale nono kubo bugalo.

wakushua tuja kuata mukase kubibili sokabwa estizi kuingiza mudre wangula haka senta haka iti rifudala mwesegela zanyakati stabibili kubina tano hash